0: będziesz nim gadała.
1: Szybka kasa od Meloradia. È tutto che ho preciso.